mio primo bacio sulla bocca dello stomaco. A volte sembra che mi sfidi, ma non mi spaventi. Nella vita hai provato più vestiti che sentimenti. Istruzioni di lavaggio per cuori sintetici. Ti prego dimmi che mi ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

volte Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione, un golpe al cuore.

0: Radio. San Marino. Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino.
1: New play. Harry Styles, Dance No More.

a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere. In fondo lo so, lo sai, mi faccio male ma continuo a cercarti. Ma quali amici, siamo solo bugiardi. Vorrei guardarti e non provare niente, niente.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

c'è anche Neffa con il suo inconfondibile stile in Mondo Nuovo su Radio San Marino in questa nostra bellissima domenica insieme. Proprio parlando di mondi nuovi, io vorrei andare ad esplorare una tendenza del mercato turistico che fotografa benissimo quanto siamo un po' esausti. Cioè, è ufficialmente esploso il fenomeno dello sleep tourism, cioè il turismo del sonno. Quindi niente più viaggi organizzati per scalare montagne, visitare musei, fare maratone non gastronomiche. Migliaia di persone in realtà stanno prenotando vacanze con l'unico obiettivo di andare a dormire. Ebbene sì, ci sono proprio strutture alberghiere in tutto il mondo che stanno investendo capitali immensi per creare stanze insonorizzate a livelli veramente assurdi, dotate di letti regolati dall'intelligenza artificiale, menù di cuscini ortopedici, aromaterapia personalizzata, vetri che oscurano totalmente la luce solare. Insomma, arrivi, disfi la valigia e ti immergi in un coma profondo e assistito. Ed è pazzesco, insomma, pensare, almeno per quel che mi riguarda, che il vero lusso contemporaneo, cioè quello per cui in fondo si è un po' disposti a pagare cifre esorbitanti, non sia più l'accesso a esperienze esclusive, ma la possibilità di spegnere letteralmente il cervello, cosa che secondo me dovremmo concederci un pochettino ogni giorno, in modo tale che quando arriva poi il periodo destinato alle ferie si possa veramente fare qualcosa di molto più entusiasmante che ritirarsi in un albergo di lusso solo per

0: una bibita fresca, un gelato e la Summer Compilation di Radio San Marino. Tra poco!
1: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
2: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
1: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
2: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
3: FIFA World Cup 2026 Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
4: Pronto?
5: Maria, devi venire subito a casa mia.
4: Perché? Cos'è successo?
5: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
4: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
5: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
6: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini.
7: Consorzio Terra di San Marino e Capa vi invitano al primo evento di Estate col Consorzio. Vi aspettiamo il 24 giugno alle ore 19 per la Festa del Grano. Cena, musica dal vivo e intrattenimento in mezzo ai campi, incorniciati da una vista indimenticabile delle nostre terre e del Monte Titano. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.

0: tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, pubblicità. 0549 88 20 06.
3: Ed ora una novità musicale che sta già dominando le playlist internazionali, che farà da colonna sonora sicuramente alla nostra estate. Ovviamente questo artista ha un talento rarissimo: prendere l'essenza del funk e del soul classico e trasformarla in qualcosa di incredibilmente fresco, moderno, travolgente. E allora sto parlando di Bruno Mars, che arriva con il suo nuovo singolo, si intitola On My Soul.
4: Ascolti i successi di domani.

Bruno Mars con On My Soul su Radio San Marino, New Play della settimana. Ed ora invece una ricchissima compilation in arrivo. Buona domenica di Saif e poi CJ Lewis con Sweet for My Sweet ad aprire Tiziano Ferro, lento, veloce.

My Sweet, beh, grande spensieratezza in questo brano. Invece adesso voglio parlarvi di una dinamica relazionale di cui si discute, un'evoluzione diciamo ancora più fastidiosa del vecchio ghosting, e si chiama orbiting. Cioè, avete presente quando, che ne so, frequentate una persona, magari si esce per un po', sembra andare tutto bene, poi improvvisamente questa persona sparisce, cioè smette di rispondere ai messaggi, non chiama più, evapora nel nulla. E se la cosa finisse lì sarebbe appunto ghosting tradizionale. No, invece l'orbiting è quello che succede dopo, cioè questa persona che magari non vi rivolge più la

commentare i post, diciamo che resta nell'orbita della vostra vita digitale un po' come un satellite silente, pur essendosi tirata fuori o tirato fuori dalla vostra vita reale. E gli psicologi spiegano che è un atteggiamento, insomma, dettato dalla volontà di mantenere un minuscolo e rassicurante legame senza doversi poi prendere la responsabilità di un vero confronto. Secondo me invece è proprio un comportamento allucinante e assurdo da bannare, cioè non saremmo noi non dover più desiderare che queste persone facciano parte della nostra vita, anche perché fa veramente un po' tenerezza e anche tristezza. Comunque si tratta dell'illusione di poter chiudere una porta lasciando però il piede in mezzo allo stipite. La reazione più sana davanti a questi satelliti indecisi, secondo me, è togliere proprio loro l'orbita, è bloccarli, dedicare veramente le nostre energie a chi ha voglia di stare naturalmente, semplicemente con noi sulla terraferma. Intanto arriva Paola Iezzi con la stessa

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
1: New Play. Harry Styles, Dance No More.

Ed ora dalle novità musicali noi passiamo invece nello spazio magico della nostra collection, riportando le lancette indietro fino al 1999, una canzone che ha segnato un ritorno trionfale sulle scene di questa band iconica. Sto parlando dei Blondie con la loro Maria.

0: la grinta spettacolare di Debbie Harry e dei suoi Blondi Maria, un vero gioiello dalla nostra collection, mentre scivoliamo diciamo verso la fine di questa seconda ora di diretta, voglio invitarvi a fare un reset mentale in vista del pomeriggio che ci aspetta. Cioè, abbiamo analizzato un po' l'importanza vitale dell'autonomia sul posto di lavoro, il lusso sfrenato del turismo del sonno, diciamo due concetti che ci riportano ad un'unica grande necessità: riprenderci il tempo. E quindi, se questa domenica vi siete ritagliati uno spazio in cui non avete programmato assolutamente nulla, ecco, difendetelo a denti stretti, perché viviamo costantemente inseguiti dal dovere di essere produttivi o performanti anche nel tempo libero. Invece io non smetterò mai di ricordarvelo che anche stare magari a casa a leggere, oppure fare una passeggiata senza meta o fermarsi anche a fissare il soffitto non è assolutamente tempo sprecato, ma anzi, secondo me, è una manutenzione ordinaria e fondamentale che è molto utile a tutto il nostro sistema nervoso. Anzi, siate improduttivi senza l'ombra di un senso di colpa, anzi è la vostra ricarica per la settimana. E noi andiamo verso lo scoccare del mezzogiorno con Mr. Rain, che ci culla con il suo lunedì nero.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita,

0: meglio di no.
1: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
2: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
3: Fossi in te sarei nervoso.
2: Sette eredi.
4: Chi è il prossimo?
2: Una fortuna. Nessun testimone.
3: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: Con Glenn Powell, Margaret Qualley e Ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
2: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
6: Quest'estate scopri come essere super.
7: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
8: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
9: Sei una piccola selvaggia, vero?
8: Non ci siamo ancora presentati.
6: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
10: La radio che senti è sempre più in comunicazione con te. Segna questo numero di WhatsApp: 335 104 1027. 335 104 1027. In ogni momento della giornata potrai comunicare in diretta con tutti i conduttori di Radio San Marino, commentare gli argomenti in onda e farti conoscere. Anche con una nota vocale. 335 104 1027. La radio che senti ti ascolta.
11: Mezzogiorno in punto su Radio San Marino, ancora ben trovati. Io sono Katia con voi per l'ultima mezz'oretta insieme. Diciamo che questa mattinata è veramente volata, abbiamo parlato di tantissime cose, però la volata finale non sarà da meno. Vi scorterò dritti dritti verso il momento di pranzo, assicurandomi di farvi scendere da

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Le tre sale del club di Domagnano, riproposta dai DJ che hanno firmato quelle notti indimenticabili. In attesa del grande evento Symbol Remember. Un appuntamento da non perdere. Torna la magia del Symbol su Radio San Marino.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te. A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, co-terapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento

0: dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
1: Ci sono notti che non passano mai. Restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica. Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
2: Stato di San Marino.
1: Non è solo un ritorno.
2: This is the music.
1: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
3: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
4: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
3: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
4: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20

l'energia dei The Colors con Rolling Stone nella nostra domenica mattina. Allora, prima della fine della nostra diretta, ecco, io voglio entrare un po' nel merito di un dibattito molto acceso e divertente che rappresenta poi perfettamente lo specchio dei nostri tempi, ossia lo scontro generazionale tra le note vocali e le telefonate tradizionali, perché ormai si è creata una vera e propria spaccatura. C'è chi detesta ricevere telefonate

considerandole una sorta di invasione di campo personale, preferisce gestire rapporti a colpi di lunghissimi messaggi vocali da ascoltare, tra l'altro a velocità raddoppiata per ottimizzare i tempi, mentre dall'altra parte ci sono i difensori della chiamata classica, quelli che impazziscono nel dover ascoltare quella sorta di podcast amatoriali di 7 minuti per farsi raccontare una cosa che a voce veramente si risolverebbe in 20 secondi netti. Ecco, io faccio parte di questa categoria. Comunque sia, il galateo digitale moderno suggerisce, diciamo, un compromesso non scritto, cioè il messaggio serve per gli aggiornamenti asincroni, la chiamata invece per prendere le decisioni rapide. Ma la verità è che stiamo un po' perdendo anche la bellezza della conversazione viva, quella fatta di silenzi, di risate, di sovrapposizioni. Diciamo che la voce registrata è controllata, è calcolata, mentre la telefonata rimane sì imperfetta, però insomma è sempre reale. Dai, provate oggi pomeriggio a fare una sorpresa a qualcuno, invece di premere l'iconcina del microfono fate squillare il telefono che di qualcuno che magari non sentite da un po' e vedete un po' che cosa succede. Intanto i Supergrass in arrivo per noi, l'irresistibile ritmo di All Right.

0: L'estate con Radio San Marino suona le hits più forti del momento e i successi più belli di sempre. Porta la tua musica preferita in vacanza con te. Radio San Marino la ascolti anche sull'app e sul web.
1: Radio
0: San Marino. Senti che estate.

0: condividi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

0: Nicolo Fabi, meravigliosa lasciarsi un giorno a Roma, speriamo no, anche se Roma sembra bella città, ma lasciarsi non è mai piacevole. Invece non sono piacevoli per molti i messaggi vocali, posso dire, anch'io non li amo particolarmente, quando superano diciamo i 20 secondi comincio già a sudare. In effetti negli ultimi anni sempre più persone preferiscono scrivere due righe veloci invece di ascoltare questi messaggi vocali interminabili. Oh, non è per maleducazione, no, è proprio questione di concentrazione, perché un messaggio scritto lo leggi al volo, magari mentre stai facendo qualcos'altro e magari capisci meglio il senso delle cose, mentre vocale ti obbliga a fermarti, seguirlo dall'inizio alla fine. E poi diciamolo, capita spesso quel momento in cui arriva il vocale lunghissimo e dici vabbè, questo me lo ascolto dopo con calma, poi in realtà passano tre ore fondamentalmente. Testo invece è più rapido, più pratico, dicevo, puoi tornare subito all'informazione senza riascoltare tutto da capo. Insomma, alla fine dipende come sempre tutto da chi abbiamo dall'altra parte, perché ci sono persone che magari ascolteresti per 10 minuti e altre invece che insomma speri arrivi direttamente il riassunto scritto. Per ciò che mi riguarda è così. E invece per intero sentiamoci Lola Young.
1: Oh hi.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te. Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo, solo da Panini.
3: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Welcome! Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi.
4: Stato di San Marino.
3: Non è solo un ritorno.
4: This is the music.
3: È un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
5: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
6: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica Smack del 10%.
5: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
6: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
7: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
8: C'è un artista che quando fa una canzone direttamente ti porta su un altro piano, riesce non solo ad evocare emozioni, ma proprio ti fa fare il film. Quella persona, quell'artista è Harry Styles. Dai tempi degli One Direction sembra passata un'era geologica, perché nel frattempo non solo è cresciuto anagraficamente, ma è molto molto maturato. Bene, c'è tutto un album che è fuori già da diversi mesi, piano piano stiamo snocciolando singolo dopo singolo. Questo è l'ultimo, si chiama Dance No More.
9: Ascolti i successi di domani.

Yes, Harry Styles su Radio San Marino, la radio che senti in questa domenica di inizio estate, oggi più che mai. E a proposito di Dance No More, spero che possiate ballare, perché adesso c'è la moda di ballare direttamente sulla sabbia. Ora, quest'ora probabilmente è un po' difficile, vuoi perché è il momento post-prandiale, vuoi perché la sabbia scotta, magari più tardi sì. Però per sentirci tutti quanti un po' in vacanza, arriva la Summer Compilation, che non è male. Dunque, ci saranno Jovanotti Alfa con Buon Vento, poi gli Ex Ambassadors Renegades. Partiamo con gli anni 2000 e Musti.

0: di Radio San Marino.
1: Intanto riposatevi dalla notte rosa e io vi proietto già al 26 giugno prossimi, perché a San Marino, al campo di Gain Essential, si trasformerà praticamente in un salotto a cielo aperto. Ecco, proprio nei giorni di massima fioritura di questa meravigliosa essenza di lavanda, arriva Note di Lavanda. Tutto nell'atmosfera del tramonto, che già è splendida di suo, con questi filari viola illuminati dalle luci, ci sarà musica particolare di sottofondo, anche la possibilità di mangiare all'aperto delle specialità aromatizzate alla lavanda. Quindi sarà un piccolo angolo di relax con profumi dell'entroterra, perfetto per staccare la spina e godersi questo inizio estate.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Harry Styles, Dance No More.

0: possiamo fare di meglio, vero?
1: Esatto, magari il programma che vi aspetta in diretta ogni giorno alle 16 e replica la sera a partire dalle 20 qui su Radio San Marino.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Bella questa pergola, è nuova?
4: Eh sì, pergola bioclimatica con lamelle orientabili, luci LED e musica integrata. Senti qua. Siamo pronti per la festa di stasera.
5: Fantastico, ma ti sarà costata una fortuna.
4: Ma che, con Raggini Sun Project c'è anche la detrazione fiscale del 50%.
5: Ah, allora quasi quasi.
4: Pergole, tende da sole, arredi, mini piscine e pavimentazioni. Rinnova il tuo spazio esterno con Raggini Sun Project.
6: Raggini.com. Raggini, il bello di essere a casa.
7: Consorzio Terra di San Marino e Capa vi invitano al primo evento di Estate col Consorzio. Vi aspettiamo il 24 giugno alle ore 19 per la Festa del Grano. Cena, musica dal vivo e intrattenimento in mezzo ai campi, incorniciati da una vista indimenticabile delle nostre terre e del Monte Titano. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Ogni sabato sera dalle 22, Lost and Found. 4 ore non stop con la miglior musica dance selezionata e mixata da Fabio Corifaz. Lost and Found, solo su Radio San Marino Classic.
3: L'estate è fatta anche per ricordare le canzoni tormentone delle precedenti stagioni, ma qui, amici, stiamo andando veramente nel cuore degli anni Ottanta, per chi era già ovviamente nato e per chi ancora non c'era. Soprattutto per voi, amici, provate a sentire queste sonorità che vi sembreranno strane, ma secondo me vi divertiranno. C'era Falco, Der Kommissar.

0: San Marino Movie, le novità del grande schermo.
1: Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: Sette eredi.
3: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
4: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Alexa, lo conosci Marco Corona?
10: Chi? Quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
9: Ma allora lo conosci.
11: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
12: 14 su Radio San Marino, state al fresco amici perché le temperature sono altissime oggi, è la prova generale oggi, abbiamo lanciato ufficialmente l'estate e la sta facendo con tutti i crismi. Oh, ancora Gigi Restivo, nuova ora, parleremo tra le altre cose, tra una canzone e l'altra, di che cosa? Di una ricerca che ha rivelato in maniera inquietante che 8 persone su 10 hanno ammesso di avere curiosato, almeno una volta, una volta nel cellulare o comunque in un device di qualcun altro, che sia partner o no. Il bersaglio principale, vi abbiamo detto, è curiosare, ma capiremo poi perché e come. Ne parleremo qui fra poco.

Break My Heart e Dua Lipa su Radio San Marino, la radio che senti. Allora, vi accennavo prima che sta tendenza di guardare e curiosare nelle chat, molto spesso del partner, ma non soltanto, addirittura dell'ex, è una cosa molto diffusa ed è inquietante quando si parla di ricerche che dicono 8 persone su 10 l'hanno fatto. Ecco, messaggi WhatsApp, ma non soltanto, anche quelli diretti di Instagram, le mail, cioè tutti i posti dove teoricamente dovremmo nascondere chissà quali segreti. E in effetti in parecchi qualcosa lo trovano davvero, perché cerca. Pensate che oltre la metà degli intervistati ha detto di aver scoperto contenuti, come dire, un po' sospetti. Ecco, mettiamola così. Si parla per esempio di flirt o magari chat ambigue, per non parlare in alcuni casi limite di tradimenti, insomma il classico dammi il telefono un secondo che poi finisce malissimo, un po' come dire, come la mamma, no, vieni non ti faccio niente. Però fa sorridere anche un altro dato, perché quasi nessuno pensa di essere stato scoperto mentre spiava, quindi evidentemente c'è in giro tutta una serie di persone che pensano di essere investigatori, invece no, assolutamente non siete invisibili, amici. C'è differenza secondo voi tra uomini e donne? Ecco, secondo questo sondaggio sì, sarebbero le donne ad ammettere più facilmente di avere sbirciato, e tra l'altro con pochi sensi di colpa. Vabbè, alla fine però, amici, la domanda resta sempre quella: è peggio il dubbio o trovare qualcosa di vero? Boh.

Le sorelle Forbice, ma che fine hanno fatto? Ci davano queste canzoncine molto carine, era I Feel Like Dancing, ci portavano lontano lontano nel tempo, nel 2006 invece siamo assolutamente qui, proiettati nel presente futuro in questa domenica d'inizio estate. Amici che siete qui in Repubblica, spero che stiate anche voi in una situazione piacevole, magari godendo di questo panorama assolutamente unico al mondo. Sapete che questo è patrimonio dell'umanità mondiale, UNESCO, insomma, una cosa veramente importantissima. Fateci qualche bella foto, fateci godere del vostro sguardo e poi ce la potete anche mandare. 335 104 1027, nostro numero di WhatsApp. Vedi, prima parlavamo di messaggi vocali, a noi basta una foto per poter godere della vostra vista. Noi però vi facciamo anche piacere, spero, con della musica stra elegante, no? C'è Siena Spyro, voce incantevole. Questa è Material Lover su San Marino.

0: Vivi con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino.

Gli Uberphonic venivano dal piovosissimo Belgio. Chissà se oggi da noi, insomma, caldissimo, da quelle parti c'è cattivo tempo, sono curioso. Uberphonic appunto con questa bellissima Made About You, e noi siamo assolutamente matti per i Jungle, che è una formazione particolarissima. Si ispirano molto alla musica brasiliana degli anni 60 e 70, però evidentemente ci mettono quel tocco moderno, elettrofunk, insomma la voce è quella meravigliosa di Lydia Kitto, si chiama così, vedrete che vi sorprenderà perché ha un ritmo che ti prende piano piano e ti trascinerà, insomma, come un'onda estiva, come è giusto che sia. E infatti si chiama The Wave Jungle.

sulla cresta dell'onda con Radio San Marino, proprio con questa canzone che si intitola The Wave Jungle, proprio per salutarci in questa calda calda prima giornata d'estate del 21 giugno, che continua fra pochissimo con la nostra musica, ovviamente, in particolare con tante samarizze, tanti successi estivi che vanno dai 90 fino a quelli che stiamo cantando nella stagione appena cominciata. Vi

dopo alle 16 tutti con Brunello Golini e ancora successi più forti di Radio San Marino con la vetrina della Top 50 per chi se la fosse persa ieri per esempio, per chi volesse nuovamente risentirla e cantare insieme. Grazie a Gigi Restivo, noi ci sentiamo con calma domani. Ciao.

0: tra poco su Radio San Marino. Mezz'ora coi successi più forti dell'estate. Dagli anni 90 ad oggi.
1: Wow!
0: Senza interruzioni pubblicitarie.
1: Senza interruzioni pubblicitarie.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te.
2: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano? All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
3: FIFA World Cup 2026, Adrenaline XL Official Collection. Card spettacolari con effetti incredibili, mai viste prima. Colleziona e gioca online con i fan di tutto il mondo. Solo da Panini.
4: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
5: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06.
1: Speciale Dance. La notte si accende. È tempo di ballare. Ogni venerdì sera dalle 22 solo su San Marino Classic, la radio dei grandi.
6: San Marino Classic.
7: Radio San Marino per il sociale.
8: Nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 3 per 1000 all'Associazione Oncologica Sammarinese. Nella lotta contro il cancro, aiutaci a vincere.
9: Estate 1998.

0: con noi i tuoi momenti più belli.
1: In vacanza o in città.
0: Con i successi della radio che senti.
2: Della radio che senti.
1: Radio San Marino.
0: Radio San Marino. Yeah!

0: Hola, hola, soy Rafael Núñez. Les espero todos los sábados a Leore 20 aquí en Radio Caribe.
1: Primo weekend d'estate, amici. Benvenuti in vetrina Top 50 alle 16. Radio
2: Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino.
1: Ed eccoci arrivati all'appuntamento con Vetrina Top 50. La domenica insieme tra le 16 e le 19, questo è un weekend speciale, perché il weekend è dedicato all'ingresso ufficiale dell'estate, ma proprio oggi, domenica 21 giugno 2026. Con Brunella Ugalini in appuntamento di Vetrina Top 50, dove vi mostro il meglio della nostra classifica ufficiale, quella andata in onda ieri tra mezzogiorno e le 15, nuova, con tutti i brani più programmati durante l'arco della settimana qui su Radio San Marino. In più andremo un pochino indietro nel tempo a ritrovare una nostra classifica, comunque una nostra top 50, ma quella dell'anno scorso, del 22 giugno 2025. Ritroveremo dei brani che magari non ci ricordavamo nemmeno che fossero solo di un anno fa, qualcosa magari sembrerà ancora più indietro nel tempo, qualcosa invece più recente. Lo scopriremo dopo insieme. Intanto partiamo, anche perché devo dirvi un sacco di cose. Abbiamo 5 nuove entrate oggi, così come è successo ieri, e 5 brani hanno lasciato la classifica. Dunque, se n'è andato Samurai J con Ossessione, successo incredibile dal Festival di Sanremo, brano che è stato anche al numero 1 di Top 50, quindi da febbraio effettivamente è rimasto in classifica fino adesso. Complimenti a lui, ma anche a Dito nella Piaga, altro brano che arriva dal Festival di Sanremo, lei è arrivata terza, e brano che tra l'altro è stato anche al numero 1 di Top 50 il 14 e il 28 marzo. Poi se ne sono andati Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco. Sempre da Sanremo è andato via anche Tommaso Paradiso con I Romantici, altro successo dal Festival. Ci ha salutati Somber con Homebreaker, e a questo punto ci siamo. Cominciamo non con una nuova entrata, ma arriverà tra poco. Si parte con Paola Iezzi in 50ª posizione, meno 5 per il suo ultimo singolo, Stessa direzione. E buona estate a tutti!
2: Numero 50.

0: I Just Might, davvero un grande successo per Bruno Mars, un ex numero uno di questa classifica. Solo un posto in meno questa settimana nella nostra chart ufficiale, siamo al numero 49. Mentre in 48esima posizione abbiamo Tiziano Ferro con il featuring di Giorgia, meno 14 per un brano che il 9 di maggio è stato anche al numero 1 di Top 50 e dunque della vetrina Top 50. Sto parlando di Superstar.
1: Numero 48.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: Tiziano Ferro con il featuring di Giorgia, meno 14 per Superstar, che scende fino al numero 48 della nostra classifica. Ma siamo arrivati alla prima nuova entrata della settimana, eccola per noi in 47esima posizione, un graditissimo ritorno, quello di Dolce Nera con il suo nuovo singolo, si chiama Epopea.
1: Numero 47.

Siamo al numero 46 di Top 50 e di vetrina Top 50 con lei, Taylor Swift. Meno 5 questa settimana per Opalite. Ma torniamo a nominare Tiziano Ferro questa volta. Lo ascoltiamo con il featuring di Lazza, solo un posto in meno per Perdono, brano che ritorna grazie alla collaborazione appunto con Lazza.

0: Siamo arrivati in 44esima posizione, amici, e qui abbiamo la seconda nuova entrata della settimana con il nuovo singolo di Mr. Rain. Si chiama Lunedì Nero.
1: Numero 44.
2: Nuova entrata.
3: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: Si chiama Drive Safe, il singolo che vede insieme Miles Smith e Niall Horan. Meno 3 questa settimana nella nostra chart ufficiale. Siamo in 43esima posizione. E continuiamo a salire per incontrare Emma con il featuring di Ercomi. Meno 6 per Vacci Piano.
1: Numero 42.

Su Radio San Marino la domenica dalle 19 va in onda Rapublic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te. Vivete l'esperienza unica di cena e concerto in mezzo alla lavanda in fiore. Consorzio Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi vi invitano a 3 incontri. Il 26 giugno concerto di pianoforte contemporaneo, il 27 pianoforte classico, il 28 giugno arpa. Per info e prenotazioni consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Ci sono notti che non passano mai, restano dentro come emozioni senza tempo. Symbol cambia musica, Symbol ti cambia la vita. Sabato 11 luglio, Campo Bruno Reffi,
3: Stato di San Marino.
2: Non è solo un ritorno, è un'emozione che ti appartiene. Info e prenotazioni 335 72 47 174.
4: Da Data Trade, i tuoi esperti Apple a San Marino, sono arrivate le Summer Promo.
5: Ampia disponibilità di Mac, iPhone, iPad e Watch ricondizionati a prezzi fantastici. Garanzia 12 mesi e ricarica SMAC del 10%.
4: Ti aspettiamo anche la domenica pomeriggio a Dogana in via 3 settembre 11.
5: Ricondizionati Data Trade, economici ed ecologici.
6: Per la tua pubblicità.
7: Per la tua pubblicità.
6: 0549 88 20 06. Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino.
8: San Marino.
9: Numero 41.
10: Indie.

0: Vetrina Top 50, l'appuntamento della domenica, dove noi ritroviamo la chart appena uscita, quella del sabato, allora di pranzo, la commentiamo insieme e abbiamo anche qualche innesto di qualche classifica, sempre le Top 50 di Radio San Marino, ma magari un pochino indietro nel tempo. Intanto vi dico che eravamo insieme a Martin Garrix e Ed Sheeran con 4 posti in meno, con il singolo Repeated al numero 41 tra i singoli più programmati durante questo weekend, durante la settimana che ci ha portati ad aprire l'estate ufficiale del 2026. In 40ª posizione abbiamo Fra Quintale con 9 posti in meno e con il singolo molto estivo chiamato Aranciata. Ma è il momento di andare indietro nel tempo, come vi dicevo, siamo al 2025, esattamente il 22 giugno 2025. Beh, lì in 40ª posizione c'era Lady Gaga con Abracadabra, grande pezzo in discesa perché era fuori già da un po', e brano che nei mesi precedenti era stato al numero 1 di Top 50, quindi programmatissimo qui su Radio San Marino. Lo ritroviamo oggi in questa prima domenica ufficiale dell'estate 2026. Lady Gaga, Abracadabra.
1: Vetrina Top

0: questo dunque il nostro fine settimana con Clara e San Giovanni, per esempio, all'interno di Top 50 e di Vetrina Top 50, in discesa di 4 posti con l'ultimo singolo che li vede insieme, Le ragazze. Siamo al numero 39, ma siamo anche vicini alla terza nuova entrata della settimana. Eccola in 38esima posizione, lei, il simbolo dell'estate nel weekend che apre proprio l'estate che sta entrando, Baby K con Tuca Macarena.
1: Numero 38.

0: weekend infuocato questo, amici. E allora buon ascolto di Radio San Marino da parte di Brunella Ugolini. Continuiamo insieme. Siamo arrivati esattamente in 37esima posizione con Brescia, l'ultimo singolo intitolato Da Dio, nuova entrata 2 settimane fa. 5 posti guadagnati in questo weekend in top 50 e in vetrina top 50. Ma noi continuiamo a salire anche perché abbiamo a che fare con una nuova entrata della scorsa settimana, con 3 posti in più. Parlo dell'ultimo singolo di Karol G con il featuring di Manu Chao, chiamato Viajando por el Mundo.
1: Numero 36.

0: Si no me muero.
1: Scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San Marino,
2: New Play. Harry Styles, Dance No More.

0: ufficialmente 21 giugno 2026 con la vetrina Top 50, dove vi mostro il meglio della nostra classifica ufficiale e poi magari andiamo un pochino indietro nel tempo a ritrovare qualche classifica del passato come abbiamo fatto poco fa. Intanto Fred De Palma, Anitta, Demi Schilla risalgono la china di Top 50 più 3 per la testa gira anche nella vetrina della nostra chart al numero 35. Saliamo di un posto per incontrare Bob Sinclair, con lui c'è Kaisa, solo una posizione in meno per la cover di I Can Wait di The Shoots, e sta parlando di un brano che ascoltiamo insieme al
1: numero 34.

0: una nuova ora di Top 50 di Vetrina, Top 50 insieme a noi. Abbiamo incontrato Olivia Dean in 33esima posizione con un posto in meno e singolo So Easy to Fall in Love. Ma è il momento della quarta nuova entrata della settimana con un altro personaggio che quando si nomina l'estate arriva subito. Lei è Elettra Lamborghini con Bam Bam Bambina.
1: Numero 32.

0: scattare una foto.
1: È sempre un piacere ascoltare la bella voce di Elisa. Meno 9 però per l'ultimo singolo intitolato Amore è. Siamo in top 50 e in vetrina top 50 al numero 31. Mentre in 30ª posizione abbiamo una nuova entrata della scorsa settimana che però non decolla, scende leggermente, meno 2. Sto parlando di Material Lover, l'ultimo singolo di Sienna Spyro.
2: Numero 30.

0: Si chiama Fever Dream, l'ultimo singolo di Alex Warren. All'interno della nostra classifica ufficiale scende di 3 posti questa settimana e va al numero 29. Ma noi saliamo perché c'è Fulminacci in 28ª posizione. Precipita, sì, scivola giù di 15 posti con un singolo comunque piacevolissimo, quindi lo ascoltiamo. Sto parlando di Maledetto Me.
1: Numero 28.

0: Man, il suo ultimo singolo nuova entrata la scorsa settimana, in questo weekend sale di 2 posti, va al numero 27. E adesso incontriamo Ultimo, continua la sua ascesa, più 4 questa settimana, per l'ultimo singolo intitolato Romantica. Eccolo al
1: numero 26.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
4: Pronto?
5: Maria, devi venire subito a casa mia.
4: Perché? Cos'è successo?
5: Le tende nuove e la carta da parati coordinata. Sembra un'altra casa.
4: Wow! Ma chi ti ha fatto questo progetto?
5: Raggini Home. Hanno studiato tutto. Tende, tessuti, colori. Perfetto!
6: Tendaggi, carte da parati e progetti d'arredo su misura. Dai forma alla tua casa con Raggini Home. Raggini. Qualità senza confini.
7: Cerchi un luogo dove visione e innovazione si incontrano. All'Università della Repubblica di San Marino la didattica è di alto livello. Un ambiente vivo, tra grandi ospiti internazionali e progetti che illuminano il territorio. Qui impari da professionisti affermati, con laboratori e workshop che aggiungono allo studio l'esperienza pratica. Scegli tra design, ingegneria civile, ingegneria gestionale, comunicazione e digital media o costruzione e gestione del territorio. Prenota la tua visita su unirs.sm. Metti a fuoco il tuo domani. Studia a San Marino.
8: Cerco Wise.

0: il tuo negozio di elettronica di fiducia sempre al passo con te. Ti aspettiamo da Free Shop, Centro Atlante, San Marino.
1: Fino al 21 giugno da Free Shop 10 giorni di incredibili offerte sotto costo. Samsung Galaxy A57 da 128 giga e connessione 5G a 429 euro. Free Shop, al passo con te. Consorzio Terra di San Marino e Capa vi invitano al primo evento di Estate col Consorzio. Vi aspettiamo il 24 giugno alle ore 19 per la Festa del Grano. Cena, musica dal vivo e intrattenimento in mezzo ai campi, incorniciati da una vista indimenticabile delle nostre terre e del Monte Titano. Per info e prenotazioni, consorzioterradisanmarino@gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino.
3: Numero 24.

0: fortissima Annalisa con il suo canzone estiva in top 50 già da molte settimane, brano che è stato anche al numero 1 di questa chart il 12 aprile, pensate, siamo esattamente al numero 24 della nostra chart, abbiamo superato la metà della nostra classifica. Buona domenica a tutti con la vetrina che vi ripropone il meglio della chart andata in onda proprio ieri all'ora di pranzo. In più abbiamo dei contributi che arrivano da una classifica indietro nel tempo, non sono andata molto lontano effettivamente, sono andata al 22 giugno 2025, solamente un anno fa. Ebbene, lì dove abbiamo appena ascoltato Annalisa, numero 24, avevamo Benson Boone, singolo che era inserito in top 50 già da molte settimane, stava perdendo quota, stava scendendo. Mystical Magical, eccolo, lo riascoltiamo insieme.
1: Vetrina top 50. Top 50.

0: un trio incredibile, quello formato da Serena Brancale, Levante, Delia. Siamo al numero 23 di Top 50 e anche della vetrina della domenica, con 19 posti in meno il singolo Al mio paese. Al numero 1 di Top 50 esattamente il 16 di maggio. Dal numero 23 si sale, andiamo in 22esima posizione per incontrare Mace con Salmo e Colapesce. In ascesa, più 1 questa settimana per Cattive abitudini.
1: Numero 22.

0: E questo è l'ultimo lavoro di Achille Lauro, si chiama Comuni Immortali, meno 10 questa settimana all'interno della classifica dei singoli più programmati qui su Radio San Marino. Siamo in 21esima posizione ed è arrivato anche il momento di entrare in top 20. Lo facciamo ancora con musica italiana, con Madame e Marrakesh insieme. In discesa però, meno 3 per Volevo Capire.
1: Numero 20.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

Magnetic perde Bosa, risale la china di top 50, guadagna 7 posti in questo weekend, va al numero 18. E noi continuiamo insieme all'interno della classifica dei singoli più programmati qui su Radio San Marino, in un fine settimana incredibile, sabato e domenica, dove arriva ufficialmente l'estate. Godiamocela insieme. Intanto, in 17esima posizione abbiamo Irama con 3 posti in meno e con il suo ultimo singolo, si chiama Cabal.

0: Sono arrivate le 18, vetrina top 50 continua, buon ascolto a tutti.
1: Vetrina top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino.

0: Ed ecco una nuova entrata della scorsa settimana a fare un bel balzo in avanti nella nostra classifica ufficiale, classifica dei singoli più programmati durante la settimana. Sto parlando dell'ultimo singolo di J-Ax, si chiama IP Yayo, però anche no, addirittura con 11 posti in più. E continuiamo a salire, andiamo in 15ª posizione per ascoltare Olivia Rodrigo, meno 9 per il suo ultimo lavoro. Sto parlando di Drop Dead.
1: Numero 15.

0: Buon weekend amici, benvenuti all'interno della nostra classifica ufficiale. Il sabato tra mezzogiorno e le 15 la top 50, la domenica tra le 16 e le 19 la vetrina della nostra chart ufficiale. Eccoci esattamente in 14esima posizione insieme a Somber, con 10 posti in più questa settimana per il suo singolo intitolato Potential. Ma non è finita qui, sì, abbiamo finalmente, dico io, la quinta e più alta nuova entrata della settimana. Pronta per noi, esattamente in 13esima posizione, Angelina Mango, grande ritorno, in coppia con Marco Mengoni. Il singolo è intitolato Canto d'amore.
1: Numero 13. Nuova.

0: proprio lei rimane ferma lì in dodicesima posizione. Stabile dunque con l'ultimo singolo Tu cosa fai questa sera all'interno della nostra classifica ufficiale, ma noi saliamo, continuiamo, arriviamo in undicesima posizione per ritrovare quello che è l'ultimo singolo di Samurai J. In ascesa, più 7 questa settimana per Flamenco Paranoia.
1: Numero 11.

0: Finalmente, amici, eccoci arrivati in top 10. Sì, siamo proprio in decima posizione con una nuova entrata della scorsa settimana che in questo weekend sale di ben 6 posti. Sto parlando di Partenope, singolo che vede insieme Merck & Cremont alla produzione con i featuring di Serena Brancale e The Colors. Ma saliamo ancora perché al 9° posto abbiamo Tame Impala, più 11 addirittura questa settimana per il singolo intitolato Dracula.
1: Numero 9.

0: Si torna indietro nel tempo agli anni 70 con Francesco Gabbani e il suo ultimo singolo Summer Funk, dedicato all'estate che è appena arrivata. Stabile dunque in ottava posizione nella nostra chart ufficiale che continua. Eccoci in settima posizione, qui abbiamo un ex numero uno di classifica. Il 30 di maggio al primato avevamo Lady Gaga e Doechii con Runaway. Questa settimana invece scendono di due posti e appunto sono esattamente al
1: numero 7.

0: Su Radio San Marino, la domenica dalle 19 va in onda Republic. La musica, le interviste e le novità del mondo dell'hip hop insieme a D-Roll. Republic!
1: Estate col Consorzio si prende cura di voi. Terra di San Marino e la cooperativa Olivicoltori Sammarinesi presentano Arte e Benessere. 3 luglio, bagno sonoro con campane tibetane e aperitivo. 4 luglio, yoga e colazione. 5 luglio, doppio appuntamento. Risveglio con Qigong e colazione. Laboratorio di pittura d'acquarelli e aperitivo. Per info e prenotazioni, consorzio terra di San Marino @gmail.com o 331 26 97 482. Seguiteci su Instagram e Facebook per conoscere tutti gli eventi in programma.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica. Una squadra al tuo fianco.
1: A San Marino torna una delle manifestazioni più coinvolgenti e inclusive dell'anno. Tuttavia, coloriamo i diritti. Sport, motori, musica, arte e tanto altro in un unico grande villaggio aperto a tutti. Color Run, motoraduno solidale, attività inclusive, cooterapie e il grande show comico di Paolo Cevoli. Evento dedicato al 20° anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Tuttavia, coloriamo i diritti. Parco Ausa di Dogana, sabato 27 e domenica 28 giugno. Ingresso a offerta libera. L'intero ricavato sarà destinato a enti del territorio impegnati nel sostegno alle malattie rare. Tutti i dettagli su attiva-mente.info.
0: Per la tua pubblicità, 0549 88 20 06. Radio San

0: Marino per il sociale.
1: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
2: Vetrina Top 50. Top 50. Ascolta con noi le 50 canzoni più forti di Radio San Marino. San Marino.

0: continua così la nostra classifica ufficiale, amici. Eccoci in sesta posizione e qui cominciamo ad avere colpi di scena più importanti del nostro appuntamento di Top 50 e di vetrina Top 50 della domenica. Dunque, sesta posizione, vi dicevo, occupata da Another con i featuring di 54 Ultra più 4 per Talk to You, mentre in quinta posizione abbiamo Saif che lascia il podio dalla seconda alla quinta posizione, meno 3 dunque, per un singolo che è stato anche al numero 1 di Top 50 esattamente il 6 di giugno. Sto parlando di Buona Domenica,
1: numero

0: bellissimo questo lavoro per Gaia. In quarta posizione in top 50 con 5 posti guadagnati questa settimana. Nel nostro sabato insieme, buon weekend a tutti, buon ascolto da parte di Brunella Ugolini. Dunque, vi dicevo, più 5 per Bossa Nostra. Complimenti davvero, un bel pezzone, molto molto vicino al podio che controlleremo tra poco. Prima però io vorrei andare ancora una volta indietro nel tempo insieme a voi. Un anno fa, esattamente il 22 giugno del 2025, com'era la nostra top 50? Beh, io posso dirvi che proprio quel giorno avevamo un nuovo numero uno per Alfa e Manu Chao. Allora, il grande successo dell'anno scorso e durante il periodo estivo l'abbiamo ascoltato più e più volte era A me mi piace, cover del grande successo di Manu Chao, Me gustas tu, insieme ad Alfa. Lo ritroviamo prima di andare insieme sul podio. Eccoli, Alfa featuring Manu Chao, A me mi piace.
1: Vetrina top 50.

0: Alexa, lo conosci Marco Corona?
1: Sì, quello che fa finta di lavorare a Radio San Marino.
0: Ma allora lo conosci.
2: Ogni giorno alle 16 è replica alle 20 su Radio San Marino.
3: Vetrina Top 50.
4: Top 50.
5: Ed eccoci finalmente sul podio della nostra classifica ufficiale. In terza posizione il colpo di scena più importante di questo weekend estivo. Sì, perché proprio lì al numero 3 ritroviamo i Pinguini Tattici Nucleari con due posti in meno. Ovviamente lasciano il primo posto, rimangono sul podio ma scendono al numero 3 e danno spazio a qualcun altro che sentiremo tra poco. Quindi non più al numero 1 i Pinguini Tattici Nucleari, comunque con un singolo piacevolissimo, parlo di Sorry, Scusa, Lo Siento.
6: Numero 3.

0: colpo di scena abbiamo visto poco fa, con i Pinguini Tattici Nucleari lasciare il primo posto di top 50, rimanere sul podio ma arrivare al numero 3 con Sorry Scusa Lo Siento. Ma adesso saliamo, andiamo in seconda posizione, dove abbiamo Jovanotti con Alfa più 5, quindi sale sul podio Jovanotti insieme ad Alfa con il singolo intitolato Buon Vento.
1: Numero 2.

0: Buon vento!
1: E dunque li abbiamo visti al secondo posto di Top 50. Jovanotti ed Alfa con 5 posizioni guadagnate sul podio della chart con Buon Vento. Ma amici, è arrivato il momento di annunciare il nuovo numero 1 di Top 50. Chi era ieri con noi all'ora di pranzo già lo sa, ma chi è invece in questa domenica pomeriggio con noi su Radio San Marino a seguire la vetrina di Top 50, vi dico che il nuovo numero 1 già da ieri è Bring Your Love per Madonna e Sabrina Carpenter, più due, erano comunque sul podio, erano al numero 3. Sono loro due al primato di Top 50, Madonna e Sabrina Carpenter. Vi lascio dunque con Bring Your Love, grazie per l'ascolto da parte di Brunella Ugolini. Ci ritroveremo la prossima settimana con Top 50, da mezzogiorno alle 15 il sabato e tra le 16 e le 19 come oggi, la domenica con la vetrina. Sta arrivando Irol con Republic, quindi buon proseguimento di ascolto insieme a lui. E adesso Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Ciao a tutti!
2: Numero 1.

0: Vetrina Top 50.
1: Top 50.
2: Top 50. San
0: Marino. Buona serata. Sono le 19.
2: Radio San Marino.
3: Oh,

Bentornati su Rap Public, il fuori format della radio che senti. Io sono Hiro, un abbraccio a tutti gli ascoltatori sintonizzati su Radio San Marino. È passato il Festival Rap Public, c'è stato il 6 e 7 giugno qua a San Marino, un evento incredibile. Siamo contentissimi di come è andata questa edizione, l'affluenza era veramente tantissima. Nella serata di sabato 6 c'erano più di 1100 persone nel centro storico, campo Bruno Reffi. Anche la giornata dopo insomma, è stata bellissima con i campioni del basket qua sul Titano. Abbiamo visto i live di Elea, Visino Bianco, Macello e il giorno dopo anche fenomeni del basket come Tommy Marino, Alessandro Vecchiato. E tra l'altro molto in hype anche questa cosa del basket legata all'hip hop ultimamente con MK e queste sfide uno contro uno. Un abbraccio a voi ascoltatori sintonizzati sulla radio che senti. Oggi parleremo anche di Writers, perché anche a Rap Public sono venuti a trovarci i ragazzi di Buone Nove, in questo caso Davide Pagliardini, che ha fatto un talk con noi sul palco. E tra poco invece qua ai microfoni di Radio San Marino arriverà Enco, un writer riminese che ci parla di Buone Nove, questo progetto itinerante a San Marino, nove artisti per nove castelli, seconda edizione. E subito dopo Enco ci sarà anche Pixai, primi due artisti di questo fantastico evento. Più tardi verrà a trovarci anche uno dei ragazzi che ha partecipato a Cercami sul Tempo, un rapper fortissimo, Dewox. È stato un super piacere per me fare due chiacchiere con lui, lo sentiremo più tardi insieme alla sua musica veramente fighissima. A proposito di musica, partiamo con Fabri Fibra, la sua Fact, che sta per Fatti i Beep Tuoi, uno degli inediti della Deluxe di Mentre Los Angeles Brucia. E poi vogliamo negli Stati Uniti con J.I.D. Anderson .Paak, la loro What About Us. È tutto pronto per questa scoppiettante puntata, solo la creme su Radio San Marino con

0: Public.
1: Bentornati su Radio San Marino con il vostro E-Roll, e sono fortunato a lavorare qua a San Marino RTV perché spesso e volentieri arrivano dei personaggi, degli artisti, e in questo caso abbiamo come con noi Davide Pagliardini e Enco. Ciao ragazzi.
2: Ciao.
3: Ciao.
1: Allora, siamo arrivati al secondo anno di Buone Nove, Davide. Partiamo dall'inizio però, da dove è nata questa idea di questo evento? Qual era la cosa che volevi assolutamente far arrivare al pubblico?
2: Beh, è nata inizialmente perché volevo dipingere a casa, insomma, visto che da ragazzino ci sono state delle disavventure in questo ambito, e da grande volevo farlo in un altro modo, diciamo in un altro ambito, e questo quindi unito alla passione personale, diciamo, è nato Buone Nove, che è un festival, il primo festival di arte urbana San Marino, che ha l'obiettivo di fare scoprire il territorio sia chi è di San Marino ma soprattutto a chi non è di San Marino.
1: Molto molto suggestiva come cosa, tra l'altro io ormai conosco tutte le location e chi non ha visto i pezzi dell'anno scorso può andare sul sito buonenove.com. Quest'anno si rinnova anche l'offerta e abbiamo con noi anche il nostro Enco, che ci terrei subito a interrogare, chiedergli perché hai deciso di partecipare a Buone Nove.
3: Beh, innanzitutto ho deciso di partecipare perché sono stato invitato da un caro amico, prima di tutto. E poi, vista l'edizione precedente, quindi la prima edizione di Buone Nove, il livello artistico era molto alto. E è stato organizzato alla perfezione, direi. E le opere realizzate comunque hanno avuto una diffusione a livello globale. E cioè, tutti i motivi positivi, diciamo, per poter decidere in maniera positiva la partecipazione. In più, avendo un festival così importante nel territorio locale, ho preso la palla al balzo per poter realizzare qualcosa di molto più complesso rispetto a un evento che magari poteva essere realizzato all'estero o molto più lontano.
1: Bellissimo anche l'apporto di Enco, perché tu hai uno stile molto legato anche alla natura, agli animali, e in questo caso hai portato un'opera che richiama anche il Titano Cetus Sammarinesi, se non sbaglio.
3: Sì, esatto, praticamente è un ho voluto rappresentare sul muro un racconto di questa scheletro, di questa balena che è stata ritrovata nel 1800 qui a San Marino, incastonata proprio nella terra del Titano, e ho voluto rappresentare sulla parete la storia di questo ritrovamento partendo appunto dal periodo miocenico della preistoria, quindi quando San Marino era ancora coperta dal mare. Il lavoro si divide in tre fasi, quindi la parete è unica ma divisa in tre soggetti, dove appunto sono tre scene dove vediamo San Marino sommersa, lo scheletro, il fossile della balena e una visione immaginaria della balena che trasporta il Monte Titano sul suo dorso.
1: Fantastico, bellissima opera che ricordiamo dove possono trovare anche i nostri amici che vengono qua.
2: All'uscita del parcheggio P9 c'è un corridoio che porta poi agli ascensori che poi portano in centro storico, quindi in questo grosso corridoio c'è l'opera che ti accompagna per tutta la lunghezza del corridoio. Aggiungo solo a quello che diceva Enco che l'ultima parte ha anche una citazione di Mario Logli, che è un pittore a cui io sono molto legato, che è originario delle nostre zone, e lui fino a qualche decennio fa dipingeva queste città immaginarie che si sollevano tra le nuvole, proprio ispirato dal territorio di Urbino, San Marino e via dicendo, e dintorni, e quindi c'è anche questa citazione nell'ultima parte che sta dipingendo Enco.
1: Fantastico, e tra l'altro è stato ritrovato proprio su in città questo reperto antico, la cosa crea anche una bellissima connessione che comunque fa parte anche di Buone Nove, no?
2: Assolutamente, il tema diciamo di Buone Nove è sempre parlare in qualche modo del territorio, quindi agli artisti che invito cerco di dare degli spunti, quasi dei brief, delle curiosità, aneddoti, fatti storici e quant'altro, e poi insieme all'artista o magari anche indipendentemente da quello che io suggerisco, l'artista cerca di rielaborare, reinterpretare alcune di queste curiosità per fare in modo che le opere parlino sempre del territorio in qualche modo.
1: invitiamo tutti gli ascoltatori a seguire, a supportare Michele Costa a.k.a. Enco, e va avanti Buone Nove con altri artisti che verranno a trovarci qua su Radio San Marino. Volevo anche accennare qualcosa riguardo i prossimi impegni. Se non sbaglio, Davide, la prossima settimana aprirà una mostra dedicata a Buone Nove.
2: Sabato 27 alle 5 del pomeriggio inaugurerà 9x9, opere tra muri e pareti, che è la prima mostra di Buone Nove in un contesto museale, diciamo, quindi all'interno della prima torre nel centro storico. Siete tutti invitati, chiaramente.
1: Poi inizieranno anche degli altri artisti a sviluppare le loro opere.
2: Sì, da lunedì si inizierà a dipingere con Nick Alessandrini a Borgo Maggiore, nel sottopasso dietro all'ospedale, per capirci, e con Zamok a Faetano.
1: Tutto perfettissimo. Io, guarda, do un abbraccio, purtroppo c'è un vetro di mezzo, al nostro Enco, che con il quale ho un rapporto anche di amicizia negli scorsi anni, ha partecipato anche a Republic. A proposito, no, di writers, di opere, perché non lasciarci con un pezzo, no, che richiama proprio a questa disciplina dell'hip hop, Writers di Nas? Ci può stare, Enco?
3: Certo che ci sta, e contraccambio con l'abbraccio.
1: Grande Enco, grazie per essere passato qua, ci rivediamo prestissimo.
2: Ciao, grazie.
1: Ciao Davide.

Siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Spero quando vedo che sto fisso sopra il phone. Penso che sto aggeggio sembri narcotecnologico. Cosa pensi? Che non posso pensare più con la mia testa. Cosa pensi? Che ci entri e credi anche di controllarla. Cosa pensi? Non ci sono i soldi per la fame, ma sì per la guerra.

0: Republic.
1: Bentornati su Republic. Continuiamo a parlare di arte urbana in territorio di Buone Nove, perché oltre a Denko che è venuto a salutarci c'è anche il nostro Pixa, che è un artista di Buone Nove. E Davide, parto sempre da te. Progetto che hai ideato e che sta andando avanti qua nella nostra Repubblica anche in questo 2026, Pixa da Rimini.
2: Pixa da Rimini, perché giustamente come l'anno scorso abbiamo fatto una selezione di artisti divisi più o meno in un paio di San Marino, io e Darkma, che te la porterò prossimamente,
1: grandissima lei.
2: Un paio del circondario che sono rappresentati da Enco e appunto da Pixa, e poi gli altri, diciamo, si allarga un po' il territorio.
1: Benissimo. Allora, Pixa, Alessandro Mazzotti, che piacere averti qua su Radio San Marino.
3: Bella.
1: Prima volta che vai in una radio, cose di questo tipo?
3: Prima volta, sì.
1: No, dai, c'è una bella vibe comunque. Hai portato anche un collega.
3: È venuto Filo, Rise the Cat.
1: Lo salutiamo.
3: È un amico e anche compagno.
1: Dire anche
3: di
1: qualcosa?
3: Collettivo.
4: Ciao.
2: C'è un ciao da lontano.
1: Esatto. No, grande Pixa, quindi sei arrivato anche con un ospite che vedo magari produrrà anche del materiale fotografico che potranno vedere i nostri ascoltatori. Perché per quanto riguarda Buone Nove, che cosa ti piace di questo progetto? Perché hai deciso di partecipare e che cosa hai portato qua a San Marino?
3: Ma in generale sono molto contento di partecipare, perché già dall'anno scorso, quando ho visto la prima edizione, mi sembrava un festival molto ben fatto, sia a livello di comunicazione che di selezione artisti, e quindi mi ha fatto molto piacere che Davide mi ha invitato quest'anno. Inoltre, dai, comunque con una lineup di artisti veramente veramente fighi, quindi sono molto contento. Anche quest'anno tutto organizzato super, e poi dai, anche dipingere vicino casa non capita tanto spesso, e soprattutto magari di fare anche dei lavori un po' grossi, e quindi è proprio una bella occasione.
1: Molto molto bella questa tua partecipazione. Raccontandoti un po' ai nostri ascoltatori, qual è il tuo stile e che cosa hai portato qua a San Marino proprio come opera?
3: Allora, l'opera che sto facendo qua prende spunto dalla storia del ritrovamento di uno scheletro di balena del Miocene, quindi parliamo 13 milioni di anni fa, quindi un
1: Titanocenus, vero?
3: Titanocenus,
1: esatto. Del quale accennavamo anche con Enco.
3: Esatto, è stato trovato il fossile di questa balena, e io, partendo dallo spunto di questa storia, ho fatto un po' un ambiente sottomarino che vuole parlare un po' di non propriamente di sostenibilità ambientale, ma di far capire quanto in realtà il mondo e il clima è variabile, comunque non è controllabile dall'uomo, per quanto noi
2: lo
3: facciamo di tutto per fare dei disastri ambientali, però cioè non è che rendere consci che il clima non è sempre stato quello, cioè il mondo non è nato per l'uomo, e quindi anche per quanto col progresso ci si sforzi per cercare di controllare tutto, alcuni aspetti sono fuori dalla nostra possibilità di controllo, e quindi questo mondo sottomarino è anche un po' per dire non è sempre stato così qui.
1: È vero, è vero. Tra l'altro marino, perché San Marino, perché veniva dal mare, quindi anche questo aggancio a
3: non ci avevo pensato.
1: Il mondo
3: bello.
1: Marino, e soprattutto appunto anche uno sguardo al futuro, dato che insomma viviamo tempi particolari riguardo l'inquinamento e tutto il resto.
3: Esatto.
1: Dove si può trovare quest'opera, Davide? Aiutaci tu, che più o meno hai la bussola e la mappa di Buone Nove.
2: L'opera di Pixa si trova a Fiorentino, è molto semplice da vedere perché alla rotonda centrale di Fiorentino basta guardare in direzione verso Chiesa Nuova, per intenderci, e la torretta svetta e si intravede già dalla rotonda, quindi basta scendere 30 metri e si può ammirare.
1: Quindi diciamo che andando verso Chiesa Nuova si può trovare quest'opera di Pixa.
2: Assolutamente.
1: E tra l'altro ricordiamo a tutti gli ascoltatori il sito buonenove.com, dove potete vedere proprio dove sono situate le opere, andare a cercare anche con Maps eccetera. Pixa, vuoi aggiungere qualcos'altro, un feedback su San Marino, su questo progetto di Davide?
3: E vabbè, colgo l'occasione per fare i complimenti a Davide, che comunque stai organizzando una cosa veramente ben fatta. E è sempre un piacere anche venire a San Marino in questi periodi che la Riviera inizia a scoppiare veramente in tutti i sensi. E quindi anche stamattina, quando ho mollato la statale per venire su, ho detto wow, bello. E
1: vi chiedo anche Caldino in questi giorni per dipingere.
3: Lascia stare.
0: È proprio un eufemismo.
1: La domanda sbagliata. Mentre invece so che, insomma, ne parlavamo anche fuori onda, c'è una passione per l'hip hop, per il rap anche da parte del nostro Pixa. C'è un brano che ti piacerebbe passare qua nel fuori forma tra public?
3: Yes, allora vorrei 7 Minutes of Madness di Eric B. e Rakim.
1: Un brano che ti ha lasciato qualcosa inevitabilmente.
3: È un po' questa parte arabeggiante, questi suoni così mi piacciono molto.
1: E allora ce l'ascoltiamo, vi ringrazio ancora per essere stati qui, bella per Pixa, bella per
3: bella.
1: Il nostro Davide Pagliardini. Ringraziamo
3: mille.
1: Anche il nostro uomo alle macchine.
3: Rise the Cat, yo.
1: Rise the Cat. Alla prossima,
3: bella.
1: Raga.
3: Grazie. Republic! This is a journey into sound.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harry Styles, Dance No More.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità. San
1: Marino, New Play. Harry Styles, Dance No More.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Harry Styles, Dance No More.

un pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuse. Un respiro profondo per non impazzire,

0: scopri insieme a noi le novità di Radio San Marino. Novità.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore.